qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

Pochi l'hanno capito, molti l'hanno deriso. Quel poeta ragazzo, quanti l'hanno ucciso. Quanti critici sciocchi, poeti da salotto. Quanti illustri colleghi gli cancellarono il volto.

Lui non vinse mai un Nobel e neanche un premio qualunque, ma fu un puro poeta. Dalle segrete immense onde e morì in manicomio, dimenticato dai giorni che troppi elettroshock gli bruciarono i sogni.

prima volta nella piazza e col sole una mattina te ne stavi rannicchiata in una mantellina blu, eri sobria ed aggraziata.